0: Olo, oli, olé. Panino, Vitello, Formaggio et les rhodos dindrons. Gelati, frittati, spaghetti, légumi, salami
1: et canetti.
0: Canetti, oui. Minestra, senata.